Stai wimpo qua, the killer lui, wimpo andi Justin Bieber, se lo apatizza andi in cani in diso un giesilavo. E non mungo capo, me ne muripo? Come un po' che l'anno in zanugosì, in disradio in San Vigil, di Massana, about 21 July 2026.